no puela khala ele kulo kuna thata hona mo ira herene ya epa pool di apuramento zona centro mumora o mara wa subana yo la nakelela mara yo mahedi wala katome nota ino to agenda pool di apuramento zona centro mumora o mara wa subana yo la ni na volwela ho esta dia la vachuapo mm legend ana halawi ya kele ni kurna planicie di Padua e provincia Otete. Planicie di Padua on brelo mo campiria sta dia la vachuapo ni kurna

0: Lupano wa bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Ni lugha nani? Muli uvi.
1: Manito kuna makiwa muda mbolo godo.
0: Ona kwa niyaka dabu ban? So manito.
1: Mana za kwa nile nzilo, mga di bolo inada, mana za tena zia.
0: Nzilo? Za Katar. Matanazia.
1: Sì.
0: Non ti ama zugani?
1: Ma tu parai in suo avvo scuola per avere una gonora spiegare qua.
0: Non sa che non gaffia, non scuola.
1: Sì.
0: Mambarani. Yamba yo.
1: Yamba.

Achiba si pua hala o lela rumu i hai dandi la hu. Ui, ni kwe la ka uru havo. Yani honya wa kanto seni. Senai o lelo ni kwe la ka ni wikar la uriria o la o tempe. Na ke pulo kakara kakara pa kan uriria o pia. Eka la ka we mahikwa la uviha watepa. Watepa. Guarda, potete passare, non è che faccio la nuova.